0: 그런데도 이신 저 불쇼다야 과부지 남기 앉아 따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오따오 선인 거니 미워라 불을 들어 날리울지 너 나를 잡에 떨어지니 세상 미운 것은 너 밖에 또 있는
1: 이날